cama. La cagnata della bruciare te da stare tu cima del terzo maggiore, il cima terzo maggiore. Ma di se è di stare le camere, non si è che a quel mondo, è che a gemma, è che... Allora sono la smera, ci vengono già mi andò a dire, ti chiami di che vende la faccia, perché la vispa te le c'è, per vedere che porca c'è no, cammina. Guarda la raggiunta, quando le andavi in charti, le avvenne, mi sarà scappò, e si beve, mi rattarò te, del vado, mi andò per il cammino, e se qua vedi no, farò scuglia. Ma se qua da tavani, di che mi la mi sanno, che deve leve, c'è che lì, no, che va, ma di le terze, da hakimi. Şemle de arabi halu kadde de geldin ya kap kap ge ver bu haram le kerem kim geli ya var oldu no çıkavurun. Mıçı güye terez uterez bağırla kod yap şemle hiyalu kama kin rıge vaydel. Vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel, vaydel. Ahle, arabi bir sonra sümer rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasime tegimine. Azir şümünü cemiyan gazi et acem emdiye kapın zira ve çapın zireyce porkeşi nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalu